0: Radio Show la tempo. Massa FM.
1: Massa FM, 10:30 da manhã, da Ligiane Giovanni.